sul vestito mio. Era come se io dicessi addio. Non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara

0: Hamburu, anaba. Cabrici nella barra di banana. Buono, Pedro.
1: Corra, mi canga.
0: Oh, corra, mi canga, non mi lasciala. Uno, apri i gruppi di banana. Apri i gruppi di banana. Andiamo a banana.